whisky mi soffia. Nel mondo degli adulti è una stella dello spogliarello. Mi fa l'amore alla casa all'ingamo. Domani si fa l'esame di maturità. Oh.

ma questa è la fine del mondo. Oh! Ma vai da, ma vai da, ma vai da, ma si vede che sei maturo tu. Ma vai da, ma vai da, ma vai da, ma si vede che sei maturo tu. Ma vai da, ma vai da, ma vai da, ma si vede che sei maturo tu. Navarro.